Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Beautiful.
1: Radio Vips.
2: New music.
1: Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:53.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. La radio

0: Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È c'è

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 40 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: ...24 ore su 24 senza interruzioni... grande musica e i migliori speaker sempre con te...

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi. Music is the-

0: ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 4 e 4 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: musica.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 28 minuti.

0: Flavio Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. I'm gonna

0: 20.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 54 minuti.
4: Tra poco

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Mamma!

to Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Vips New Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:38 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: La testa gira. Ai ai ai, se la testa gira. Facciamo il gol.
6: Radio Gibson.

0: successi uno dietro l'altro. Ma pensa un po', stupida, stupida, stupida sfortuna,
1: tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura. Radio Gibson.
0: Radio Gibson. Make a difference. Aia!

Hits. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

0: piace.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Radio Gibson Music. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 24 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Nueva York.
0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: l'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Le energie astrali oggi sembrano quasi danzare intorno all'Ariete come scritte nel fuoco. È uno di quei giorni che hanno un sapore diverso, tipo le mattine in cui l'aria sembra più frizzante del solito. Occhio però, quello che brilla non sempre oro, ma ci sono riflessi belli che aspettano solo di chi è pronto a coglierli. Toro. C'è nell'aria quel profumo di cambiamento che solo i più attenti riescono a percepire. Oggi il Toro si trova davanti ad una di quelle giornate dove una piccola deviazione può trasformarsi in un gigantesco giro di giostra. Si sa, la calma è bella, ma ogni tanto una spruzzata di novità fa bene anche ai segni più tenaci. Piccoli gesti romantici oggi valgono doppio. Una parola fuori posto può sembrare una bomba, ma basta poco per rimettere tutto a posto. Gemelli. A volte basta una notizia inaspettata o il sorriso di un perfetto sconosciuto e la giornata si trasforma. Oggi per i gemelli il vento cambia direzione, c'è nell'aria un'energia fresca che spinge a cercare il lato brillante delle cose. Curiosi? Fateci caso ai dettagli che sfuggono, perché sono proprio quelli a dare la spinta o a fermare tutto, sì. Cancro. Le nuvole nel cielo del Cancro oggi sembrano giocare a nascondino, frizzanti, imprevedibili, un po' come le emozioni che si affacciano all'orizzonte, quelle che scuotono le radici e fanno venire voglia di cambiare qualcosa, anche solo il modo di guardarsi allo specchio. Oggi ci si riscopre strani, quasi sospesi, ma proprio lì, sul punto di capire finalmente che aria tira e dove porta il vento. Leone. Oggi è una di quelle giornate che sembra scritta apposta per far sentire il tuo ruggito un po' più forte del solito. L'energia che gira nell'aria amplifica la voglia di riprendere, ma l'attenzione a non accendere troppi riflettori. Ogni protagonista ha bisogno di una pausa dietro le quinte, no? Questo oroscopo punta però i fari su amore, fortuna, soldi, tra palcoscenici dove il leone oggi sale come protagonista assoluto. Vergine. La giornata della Vergine promette sorprese dietro l'angolo. Proprio quando sembra che tutto sia sotto controllo, il cielo è pieno di piccole scosse, come quando apri la finestra e il profumo del caffè arriva prima ancora di vedere la tazzina. C'è voglia di cambiamento, ma anche un pizzico di ansia che tutto ciò che sembra sfuggire dalle mani. In realtà basta non fossilizzarsi sulle micro cose e il resto va da sé, quasi per magia. Bilancia. La bilancia di oggi si trova come in punta di una bilancia vera. C'è chi dice che mantenere l'equilibrio sia facile, ma chi lo vive sa quante volte serve ricominciare da capo. Oggi è una giornata fatta di piccoli aggiustamenti, nuovi desideri, emozioni che fanno su e giù come sulle montagne russe e la sensazione di essere un po' come una piuma spinta dal vento. Niente paura, anche se tutto sembra muoversi, sta proprio qui il bello. Nessuna giornata noiosa, almeno. Scorpione. Inizia la giornata pensando che quando meno te l'aspetti basta poco per cambiare tutto. Lo scorpione oggi cammina sul filo del mistero, energia che vibra sotto pelle, situazioni imprevedibili, incontri che spiazzano, in senso buono. Curioso vedere come tutto può colorarsi di sfumature nuove anche sulle cose all'apparenza più banali. Occhio ai dettagli, perché proprio dove non guardi, lì c'è la magia. Sagittario. Preparati a saltare sulle onde dell'energia astrale di oggi. La giornata sembra fatta per quei passi avanti che a volte rimandi, per pigrizia o per calcolo. C'è nell'aria una specie di febbriciatola positiva, quella che ti mette voglia di rischiare e, perché no, di stupire te e chi ti gira intorno. Occhio però, non tutto l'universo rema nella stessa direzione, quindi meglio allenare il fiuto e le antenne. Capricorno. Nuvole e raggi di sole si rincorrono nel panorama astrale del Capricorno. Oggi è uno di quei giorni in cui l'energia cambia faccia ogni ora, come quando nella playlist parte una ballata subito dopo il rock. In questa atmosfera che vibra di aspettative, qualcosa di insolito potrebbe scuotere la routine e rendere le solite cose un pizzico più intriganti. Si percepisce aria di svolte, piccole o spropositate, sta a te. Acquario. La giornata si apre con un brivido diverso dal solito, come quando apri la finestra e senti l'aria un po' più fresca anche se è estate piena. Gli astri parlano chiaro, tutto è pronto per un piccolo salto di qualità. Ora non è che arrivi il colpo di scena alla Hollywood, ma le vibrazioni sono lì, sotto la pelle. Basta accoglierle e se oggi scegli di buttarti, magari senza troppo ragionare, chi dice che non sia la scelta giusta? Pesci, giornata con il profumo delle scoperte dietro l'angolo. Pesci, l'atmosfera è come una canzone indie nelle cuffie. Tutto sembra più intenso, a volte pure un po' storto, ma irresistibile. Se senti un'energia muoversi sotto la pelle, non è solo immaginazione. I pianeti si sono messi a lanciare i dadi e il risultato oggi è tutto da vivere. Occhi spalancati sui dettagli. Quello che sembra banale nasconde storie più grandi. Se hai perso l'oroscopo, puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
0: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore, secondo il governatore Beglov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa però il Cremlino. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca, annuncia il sindaco. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana si è tenuto ieri a Sion, in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria sul devastante incendio, che la notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti, si arricchisce di un nuovo capitolo. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi 3 capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le 2 bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
0: I giovani oggi sono arrabbiati, bloccati. Sono giovani che il paese sta perdendo, avvisa la politica la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal convegno di ieri a Rapallo. Dal palco ligure la proposta per i neolavoratori, un taglio decrescente dal 100 al 20% su 5 anni, fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Sentiamo un passaggio di questo intervento.
3: Un'esenzione dell'IRPEF decrescente per i lavoratori under 35 per 5 anni con un tetto massimo di 50.000 euro significherebbe in maniera concreta dare fino a 1.000 euro in più a un giovane lavoratore nel primo anno al mese, nel primo anno di lavoro. E poi una borsa per l'imprenditorialità sul modello delle borse di dottorato per agevolare la nascita di nuova impresa giovane innovativa. C'è già in altri paesi, in Italia ancora no, e potrebbe essere finanziata con risorse europee già disponibili.
0: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablinska reduce dalle qualificazioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Cambia gusto. Basta con la solita minestra.
2: Radio Gibson Music.
3: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
4: Groove Sensation.
3: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
5: Tutto ad un fiato.
3: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
6: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
6: Sono le 9:08.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 9:32.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse a causa dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
1: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle risparmiando 150 tonnellate di cartone, il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico. Sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella giornata mondiale dell'ambiente in occasione della pubblicazione del rapporto di sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti, le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori e investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: radiogibson.net. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Le energie astrali oggi sembrano quasi danzare intorno all'Ariete come scritte nel fuoco. È uno di quei giorni che hanno un sapore diverso, tipo le mattine in cui l'aria sembra più frizzante del solito. Occhio però, quello che brilla non sempre è oro, ma ci sono riflessi belli che aspettano solo di chi è pronto a coglierli. Toro. C'è nell'aria quel profumo di cambiamento che solo i più attenti riescono a percepire. Oggi il Toro si trova davanti ad una di quelle giornate dove una piccola deviazione può trasformarsi in un gigantesco giro di giostra. Si sa, la calma è bella, ma ogni tanto una spruzzata di novità fa bene anche ai segni più tenaci. Piccoli gesti romantici oggi valgono doppio. Una parola fuori posto può sembrare una bomba, ma basta poco per rimettere tutto a posto. Gemelli. A volte basta una notizia inaspettata o il sorriso di un perfetto sconosciuto e la giornata si trasforma. Oggi per i gemelli il vento cambia direzione, c'è nell'aria un'energia fresca che spinge a cercare il lato brillante delle cose. Curiosi? Fateci caso ai dettagli che sfuggono, perché sono proprio quelli a dare la spinta o a fermare tutto, sì. Cancro. Le nuvole nel cielo del Cancro oggi sembrano giocare a nascondino, frizzanti, imprevedibili, un po' come le emozioni che si affacciano all'orizzonte, quelle che scuotono le radici e fanno venire voglia di cambiare qualcosa, anche solo il modo di guardarsi allo specchio. Oggi ci si riscopre strani, quasi sospesi, ma proprio lì, sul punto di capire finalmente che aria tira e dove porta il vento. Leone. Oggi è una di quelle giornate che sembra scritta apposta per far sentire il tuo ruggito un po' più forte del solito. L'energia che gira nell'aria amplifica la voglia di riprendere, ma l'attenzione a non accendere troppi riflettori. Ogni protagonista ha bisogno di una pausa dietro le quinte, no? Questo oroscopo punta però i fari su amore, fortuna, soldi, tra palcoscenici dove il leone oggi sale come protagonista assoluto. Vergine. La giornata della Vergine promette sorprese dietro l'angolo. Proprio quando sembra che tutto sia sotto controllo, il cielo è pieno di piccole scosse, come quando apri la finestra e il profumo del caffè arriva prima ancora di vedere la tazzina. C'è voglia di cambiamento, ma anche un pizzico di ansia che tutto ciò che sembra sfuggire dalle mani. In realtà basta non fossilizzarsi sulle micro cose e il resto va da sé, quasi per magia. Bilancia. La bilancia di oggi si trova come in punta di una bilancia vera. C'è chi dice che mantenere l'equilibrio sia facile, ma chi lo vive sa quante volte serve ricominciare da capo. Oggi è una giornata fatta di piccoli aggiustamenti, nuovi desideri, emozioni che fanno su e giù come sulle montagne russe e la sensazione di essere un po' come una piuma spinta dal vento. Niente paura, anche se tutto sembra muoversi, sta proprio qui il bello. Nessuna giornata noiosa, almeno. Scorpione. Inizia la giornata pensando che quando meno te l'aspetti basta poco per cambiare tutto. Lo Scorpione oggi cammina sul filo del mistero, energia che vibra sotto pelle, situazioni imprevedibili, incontri che spiazzano, in senso buono. Curioso vedere come tutto può colorarsi di sfumature nuove anche sulle cose all'apparenza più banali. Occhio ai dettagli, perché proprio dove non guardi, lì c'è la magia. Sagittario. Preparati a saltare sulle onde dell'energia astrale di oggi. La giornata sembra fatta per quei passi avanti che a volte rimandi, per pigrizia o per calcolo. C'è nell'aria una specie di febbriciato alla positiva, quella che ti mette voglia di rischiare e, perché no, di stupire te e chi ti gira intorno. Occhio però, non tutto l'universo rema nella stessa direzione, quindi meglio allenare il fiuto e le antenne. Capricorno. Nuvole e raggi di sole si rincorrono nel panorama astrale del Capricorno. Oggi è uno di quei giorni in cui l'energia cambia faccia ogni ora, come quando nella playlist parte una ballata subito dopo il rock. In questa atmosfera che vibra di aspettative, qualcosa di insolito potrebbe scuotere la routine e rendere le solite cose un pizzico più intriganti. Si percepisce aria di svolte, piccole o spropositate, sta a te. Acquario. La giornata si apre con un brivido diverso dal solito, come quando apri la finestra e senti l'aria un po' più fresca anche se è estate piena. Gli astri parlano chiaro, tutto è pronto per un piccolo salto di qualità. Ora non è che arrivi il colpo di scena alla Hollywood, ma le vibrazioni sono lì, sotto la pelle. Basta accoglierle e se oggi scegli di buttarti, magari senza troppo ragionare, chi dice che non sia la scelta giusta? Pesci, giornata con il profumo delle scoperte dietro l'angolo. Pesci, l'atmosfera è come una canzone indie nelle cuffie. Tutto sembra più intenso, a volte pure un po' storto, ma irresistibile. Se senti un'energia muoversi sotto la pelle, non è solo immaginazione. I pianeti si sono messi a lanciare i dadi e il risultato oggi è tutto da vivere. Occhi spalancati sui dettagli, quello che sembra banale nasconde storie più grandi. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Make a difference.
3: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
4: Selection program.
5: Master Mix. Master.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 10 e 8 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica di Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro di Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio a Vavassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andreeva Cvalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che invece ha dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend!

0: Mel Gibson.
1: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: No!

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

Radio Gibson Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: più.
1: It's a Remember, Radio Gibson, ti suona ora un grande successo del passato, un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:29.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Radio

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Hits and Music. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Stai ascoltando Radio Gizzo Music.
10: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
11: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
12: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
13: Ora esatta.
12: Sono le 12 e 17 minuti.
14: Tra poco su Radio Gibson.
15: Someone couldn't date me up. If I call up your shorty right now, she picking up.
16: Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Oh.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibbs on Music.
2: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
3: Buone stelle a tutti!
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 12:46.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Nueva York.
0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: ma sono matta.
1: Questo è il disco richiesto da te, solo su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 26 minuti.

0: E ora su Radio Gibson suoniamo il disco richiesto da te.
1: Guardo il cielo, non vedo altro colore, solo grigio piombo che mi spegne il sole.

0: Radio Gibson.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: qua. Radio Gibson.
1: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
2: Adesso no, dopo si vede.
0: Ciao ignoranti. Radio Gibson.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima. I don't know.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 13 e 56 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 17 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza continua.
7: Non importa se tutto finisce, ci perderemo e non mi chiedere perché.
4: I più suonati.

0: Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Negli occhi.

0: to remember.
1: Be to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks.
1: New music.
2: www.radiogibson.net.

0: Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Numero

0: 14.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ben trovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
1: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore destro avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
0: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
1: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
0: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
2: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, da Igiaba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
0: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Listen to me.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
9: Master Mix. Master.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console e quest'oggi abbiamo negli studi di Dance It For You P-Lion.
1: Ciao Peter e grazie per l'invito, ciao a tutti.
0: Ti chiamo Paolo o ti chiamo P-Lion tutta la puntata?
1: Come vuoi.
0: Allora abbiamo Paolo in arte P-Lion, va bene così?
1: Perfetto.
0: Allora benvenuto, io ogni tanto ti chiamerò maestro perché è più forte di me, perché sei un maestro, soprattutto per la mia generazione, per coloro che hanno vissuto quegli anni fantastici, gli anni 80, gli anni 90, i 2000, insomma, diciamo che hai fatto da un insegnante di musica bella da ascoltare e ballare, perché abbiamo tutti imparato qualcosa da te.
1: Guarda, questa è una cosa che mi dà tantissima soddisfazione, soprattutto perché ne stiamo parlando dopo 43 anni e questa è la cosa assolutamente più incredibile.
0: Quindi oggi torneremo indietro nel tempo, soprattutto nell'inizio della nostra puntata, torneremo a quel fantastico 1983. Sarà fantastico il nostro viaggio, quindi state con noi, saranno due ore bellissime, parleremo molto di Italo Disco, poi se avremo anche il tempo ma faremo una piccola selezione dei dischi Italo Disco che andavano forti veramente negli anni 80. P-Lion oggi ci racconterà quel quadro particolare che c'era, che si respirava all'inizio degli anni 80, perché tu provieni da che zona sei nato e cresciuto?
1: Io vengo da Bergamo, praticamente. Okay. dalla Valle Seriana, per cui periferia di Bergamo.
0: Ok, diciamo, raccontiamo un po' a grandi linee cosa c'era in quel periodo lì, inizio degli anni 80. Tu eri giovane, avevi fatto gli studi, cosa hai studiato? Hai studiato qualcosa che ti ha portato alla musica oppure non c'entra nulla come al solito?
1: Allora, il discorso musicale nasce molto molto presto, perché quando avevo 4-5 anni mi accorsi che nel salone di casa mia c'era questo mobile nero, non sapevo cosa fosse, poi mi sono accorto che aprendolo c'erano dei tasti, era un pianoforte. E da lì ho cominciato a appassionarmi, non tanto con l'intenzione di diventare un virtuoso del pianoforte, ma mi piaceva tantissimo estraniarmi completamente, soprattutto la sera e le sere magari d'estate con le finestre aperte, e inventare. Chiudevo gli occhi, appoggiavo la fronte, infatti mi rimaneva una linea, e inventavo, e questa cosa mi catturava tantissimo. E poi ho iniziato chiaramente ascoltando soprattutto fine anni 70, cioè metà anni 70, la musica che c'era in quel momento che mi appassionava.
0: Esempio:
1: dai Santana agli Earth, Wind and Fire, alla prima disco di Moroder, tutte. E c'era, mi attirava tantissimo, infatti lì ho cominciato anche ad interessarmi a quello che era l'aspetto tecnico, per cui, che ne so, usavo due registratori a cassette, passavo da uno all'altro aggiungendo che ne so, delle piccole percussioni, delle chitarre, cose di questo tipo. E quindi la passione per inventare mi ha sempre catturato, è stato bellissimo.
0: Ma in famiglia c'era qualcuno, non so, qualcuno che magari era interessato alla musica, oppure era solamente quel mobile lì, era lì perché in quel periodo si usava avere quel mobile lì?
1: Allora, quel mobile era lì perché praticamente all'inizio del Novecento lo utilizzavano come se fosse un jukebox, cioè c'era il pianista, amico di famiglia,
0: ecco,
1: che arrivava, si faceva le festine la domenica pomeriggio e ballavano.
0: Un po' quello che faceva Jerry Calà nel film
1: Bravissimo,
0: Vacanze di Natale, no?
1: Bravissimo. E in effetti mio padre strimpellava un pochino il pianoforte, ma non ha mai seguito, diciamo, questa mia passione. Anche
0: ci sta, ci sta, ci sta. Quindi noi siamo adesso, facciamo una piccola parte parlata per coloro che ovviamente ci guardano, perché questa puntata, oltre ad andare su For You TV, andrà anche su YouTube lunedì alle ore 21. Quindi per coloro che sono sui canali classici social, che vogliono ascoltare e guardare un po' di musica, invece per coloro che sono in radio non possono vedere quello che stiamo facendo noi. Abbiamo messo un vinile sul piatto numero 2 e adesso direttamente P-Lion schiaccerà il tasto start del giradischi e farà partire il suo disco. Sentiamo cosa parte adesso, sentiamo, vai.
1: Happy Children.
0: Cioè, stai mettendo il tuo disco, lo stai mettendo tu?
1: Assolutamente.
0: Ti faccio vedere una copertina che secondo me non l'hai mai vista, questa. La faccio vedere anche qui ai nostri ascoltatori.
1: Una copertina secondo me azzeccatissima ed è un disegno originale.

0: Bellissimo.
1: Quando è uscito questo disco? Giorno? Data? Ce l'abbiamo?
0: Allora, la data esatta dovrebbe essere il 31 di luglio del 1983, quando la Disco Magic chiudeva per le ferie di agosto.
1: Fantastico! Ce l'ascoltiamo, benvenuti, 90 all'ora, che per questo inizio di puntata si chiama 80 all'ora. P. Lion ospite con noi, ascoltiamo la sua grandissima Happy Children!

0: È una grande emozione ad avere qui in studio con noi Pilainen quest'oggi, che ci racconta la storia, la vera storia di Happy Children, e ce l'abbiamo qui proprio in studio. Quindi coloro che stanno guardando la puntata staranno guardando direttamente l'autore, il professionista che in quel periodo lì, quindi nel luglio del 1983, faceva uscire questo disco e poi chiudevano le case discografiche. Ma andiamo a ritroso, come sei arrivato a fare questo disco? Cioè, cosa ti ha portato ad arrivare ad Apple Children?
1: Allora, questo disco diciamo che è stato ispirato da un altro artista.
0: Sempre siamo ispirati, dai.
1: E sto parlando di Paul Mazzolini, Gazebo. Nell'inverno dell'82 ascoltai per la prima volta in radio Masterpiece, che ritengo veramente un capolavoro in assoluto, infatti il titolo lo dice. E questa cosa non ha fatto che accelerare quella che era, diciamo, la mia attività post-lavorativa. Cioè, io lavoravo nell'industria tessile anche all'estero. Appena tornavo in Italia, appena tornavo a casa, io la sera mi rintanavo nel mio piccolo studio, dove avevo qualcosa in più dei due registratorini, ma non avevo ancora sintetizzatori o cose di questo tipo, perché devi sapere che all'inizio degli anni 80 macchinari tipo Oberheim, Prophet erano costosissimi. Beh, ovviamente
0: immagino. Milioni su milioni,
1: bravissimo, e solo i professionisti o grossi studi se li potevano permettere. Caso vuole che a fine 82 la Roland produsse il primo synth a 6 voci, per cui polifonico, che è il famoso Juno 6,
0: che adesso emulano tutti.
1: Bravissimo.
0: Io nel frattempo ti metto indietro il disco, così almeno abbiamo su cui parlare.
1: Quindi ascolto Masterpiece. Un sabato mi fiondo dal negozio di strumenti musicali, vedo questo Juno 06, qualche soldino l'avevo messo da parte ed era abbordabile, per cui me lo porto a casa, e nel giro di qualche serata comincio, diciamo, il solito termine, a buttar giù qualche idea, qualche provino, anche per sperimentare un pochino come funzionava questo synth. E preparo una cassettina. E una settimana dopo, stiamo parlando di marzo-aprile dell'83, e vengo a sapere da alcuni amici che Davide Zambelli, che in quel periodo aveva un negozio di dischi che si chiamava appunto American Disco, che forniva tutte le discoteche alla zona, e che aveva pubblicato aveva prodotto un primo disco con Manlio Cangelli, ed era una versione strumentale praticamente di un pezzo di Scotch che poi produrrà dopo. Che faccio? Ispirato anche dalla mia fidanzata, mi dice: ma vai, ma prova, ma porta la cassettina. Porto la cassettina e il giorno dopo mi chiama e dice: dai, ci troviamo, avevo preparato 4 brani strumentali.
0: Tra cui c'era,
1: diciamo, la base armonica di Happy Children. Non esisteva ancora la melodia.
0: Le avevi titolate? Avevano un titolo?
1: No, assolutamente. Okay. Era demo 1, 2, 3, 4.
0: Perfetto.
1: Per dire. Allora Davide mi chiama e dice: guarda, è interessante, ho trovato uno dei brani armonicamente interessante, vediamoci. Va bene, dico: guarda, io ho un piccolo studio a casa, se vuoi ci vediamo. Te la faccio breve,
0: sì.
1: Ci siamo trovati 3 sere, in queste 3 sere lui ha pensato il titolo, ma ha fatto ascoltare non so quanti vinili, perché lui effettivamente era ed è tuttora un esperto, un conoscitore, perché appunto forniva le discoteche, per cui aveva import e tutte queste cose. Insomma, diciamo, metto a punto la melodia solo strumentale e scrivo il testo. 2 o 3 settimane dopo mi chiama Davide e mi dice: guarda, ho prenotato lo studio Rexon a Milano.
0: Ah, ok.
1: Va bene, d'accordo, mai visto uno studio di registrazione vero, cioè se non in fotografia. Benissimo. E lui, secondo me, ha avuto l'idea geniale di non pensare a quello che stavano pubblicando in quel momento,
0: certo,
1: cioè i primi mesi appunto dell'83. E diciamo il brano fondamentalmente sono dei synth, che è il mio famoso Juno 6 Roland, che ho suonato tutto a mano da solo, perché non esistevano ancora sequencer, computer, tanto meno. E dicevo, lui ha avuto l'idea geniale di aggiungere una sezione di sassofoni veri suonati da Marco Gotti, sassofonista jazz bravissimo, che devo ringraziare e ringrazierò tutta la vita, per, anche perché ha creato l'armonizzazione in base a quello che avevo come base,
0: certo,
1: di synth. Infatti c'è una sovrapposizione all'inizio. E poi ha chiamato un certo Bruno Bergonzi, batterista bravissimo, che poi ha formato il gruppo Duo, che erano usciti forse nell'85, un pochino più avanti, il quale la sera prima di arrivare in studio aveva ricevuto la prima batteria Simmons, che era quella con i pad esagonali, la prima che era arrivata in Italia. E quindi c'è stata questa sperimentazione con i synth, uno strumento vero che è il sax, questa batteria che qui non aveva utilizzato ancora nessuno, qui in Italia perlomeno.
0: Certo. Quindi suonava nuovo il disco.
1: E suonava strano, e purtroppo anche la mia voce, perché io comunque non mi ritengo e non mi ritirerò mai un cantante, però avendolo scritto, vabbè, l'ho cantato,
0: certo.
1: Anche per Davide comunque era la seconda produzione, per cui non è che avesse pensato, non aveva contatti con altri cantanti.
0: Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un altro disco e poi magari raccontiamo ancora la storia dopo.
1: Bravissimo, anche perché se tu mi dai il là, io chiacchiero.
0: Siamo in radio e ci sta.

0: Siamo tornati in seconda parte di 90 all'ora, che in questo momento si chiama 80 all'ora perché stiamo suonando i dischi degli anni 80. Con noi in studio c'è P. Lion.
1: Ciao,
0: bentornato. Ciao. Come ti sei trovato nella prima parte?
1: Beh, benissimo, come ti ho detto, fammi parlare poco perché se prendo...
0: Allora, abbiamo troncato, tra virgolette, un suo discorso dove stava raccontando la genesi di Happy Children. Io sono veramente interessato perché prima di tutto voglio che lui mi porti in quel famoso 1983, che è un anno fantastico per la musica italo disco, soprattutto made in Italy. Quindi mi stavi raccontando che avete registrato poi in uno studio fantastico, che tu non avevi mai visto uno studio così.
1: Esatto, che era lo studio Regson con il mitico Enzo Maffione, che era il fonico residente e che oggi è diventato lo studio di Mauro Pagani, le officine di Mauro Pagani. E questa secondo me è una bellissima cosa perché è stato recuperato uno studio storico e stanno portando avanti molto bene il progetto. Allora, lì facciamo un primo mix che Davide fa ascoltare a Severo Lombardoni, Disco Magic.
0: Conosciamo tutti.
1: E Severo, io non ero presente perché, come dicevo prima, lavoravo all'estero, per cui in quel periodo era abbastanza, settembre-ottobre era abbastanza critico. E Zambelli mi dice che Lombardoni ha proposto a Turati e Chieregato, che in quel periodo cominciavano a pubblicare,
0: farsi sentire,
1: esatto, un singolo dietro l'altro proprio con la Disco Magic, di affidare a loro il messaggio definitivo al Baby Studio, dove c'era Massimo Noè, che in quel momento, diciamo, era il fonico di punta dell'Italo Disco. In effetti è verissimo, perché ha fatto suonare P. Children in un modo fantastico, strepitoso, ancora oggi suona bene.
0: Nuovo.
1: E quindi vanno in studio, purtroppo io non ci sono ad assistere.
0: Ci sta.
1: Però da come è stato realizzato poi P. Children, ho capito dove è andato a tagliare, dove è andato... Ha gestito molto bene la mia voce con dei delay per mascherare tutte le stonature pazzesche che
0: non c'era l'autotune nell'83.
1: No, assolutamente, per cui si usava il delay per mascherare un pochino. E come dicevo prima, Lombardoni, un pochino scettico, accetta di pubblicarlo e praticamente dà le prime copie appunto il 31 luglio, prima di chiudere.
0: Esatto.
1: E la cosa strabiliante è che io verso metà agosto, per la prima volta, e quella è stata l'emozione più grande, stavo passeggiando a Salò sul lago di Garda con la mia fidanzata e sento Happy Children
0: in radio.
1: In radio,
0: mamma mia.
1: Era un bar, probabilmente, non ricordo, non ho neanche chiesto che radio fosse. E lì è stato veramente un...
0: E con la fidanzata lui... amore, modestamente. Quello che faccio quando torno da lavoro, quando ti dico che non ci possiamo vedere, è questo.
1: Esatto.
0: Non sono con l'amante, ma sono con...
1: E devo dire che in quel momento la prima reazione che ho avuto è stata quello proprio di ringraziare la mia ragazza, perché è stata lei che mi ha dato, diciamo, la carica di andare da Zambelli e presentare questi provini.
0: Abbiamo ascoltato noi nel frattempo in sottofondo Dream, che era il follow up, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Follow up che tu hai dovuto fare a settembre. Perché?
1: No, allora, il follow up Dream fa parte del primo album intitolato Springtime. E questo perché appunto

0: paragonava con il Festival del Cinema, per cui Cannes aveva Festival del Cinema e il Midem. E lì si trovavano ovviamente tutte le etichette mondiali. Per giapponesi e americani era comunque anche la scusa per farsi la piccola vacanza in Costa Azzurra, che fa sempre bene.
1: Certo.
0: E non esisteva internet, cioè lì c'erano i contatti
1: veri,
0: diretti, veri, con i proprietari, con i direttori artistici, per cui c'era questa settimana stupenda, oltretutto con bellissimi concerti realizzati all'interno della fiera. E la Carrière francese, poco prima il Midem, aveva chiesto alla Disco Magic di Lombardoni l'esclusiva per tutto il mondo di Happy Children, di Dream, che avevano già avuto come preascolto di un provino, però volevano l'album. Il Midem era a fine gennaio, per cui io ho praticamente lavorato come tecnico tessile fino al 31 dicembre.
1: Mamma mia.
0: E quindi primi gennaio siamo andati in studio a realizzare l'album.
1: In 10 giorni, ragazzi, 10 giorni per fare 8 tracce. Quante ne hai fatte poi?
0: 8 tracce. E come ti dicevo, veramente mi è capitato di rientrare da Milano, sempre a Rexon, dallo studio, e pensare a quale pezzo avrei registrato il giorno dopo.
1: Fantastico. Noi ci ascoltiamo allora adesso un altro disco che si chiama Believe Me.
0: Esatto.
1: Che abbiamo in sottofondo 80 all'ora, P. Lion, qui con noi.

chiama Believe Me, disco di P. Lion. C'è sempre la tua foto di un ragazzo sempre sistemato per bene, pettinato bene, cioè non eri scalmanato come alcuni artisti dei primi anni 80 che facevano tutti colorati, già tutti creste e roba varia. Eri un ragazzo a posto.

0: Devi capire che la prima televisione, per esempio, ricordo che mi chiamarono in ufficio, Severo Lombardoni mi disse: guarda che devi andare a registrare per Rai 3.
1: Rai 3,
0: alle rotonde Garlasco. Gli ho detto: ma quando, scusa? Fra 2 ore.
1: Ottimo.
0: Ah, perfetto. C'è un piccolo particolare che in quel periodo la prima televisione sul canale nazionale era l'avvenimento che sanciva definitivamente chi era l'artista, l'interprete. Per cui io dovevo per forza andarci e ci sono andato come ero vestito in ufficio, per cui
1: certo,
0: giacca e cravatta come negli ultimi 40 anni, e quindi questa immagine è quella che è rimasta anche dopo, perché è quella in cui mi sento bene. Sicuramente sarei stato ridicolo ad accettare proposte di cambio di look, vestiti così. No, grazie.
1: Io sono così,
0: A me interessa la canzone, se poi non vi piace la mia immagine,
1: pazienza, no? Esatto,
0: non mi interessa.
1: Sottofondo io metto una base per cui noi abbiamo un po' di tempo per parlare, si chiama Springtime. Tra poco ascoltiamo invece il lato A, che avremmo dovuto ascoltare prima perché l'ho sbagliato io, quindi preso dall'emozione, e quindi tra poco poi ascolteremo Reggae Radio. Però la mia domanda, perché io essendo nato e cresciuto nei primi anni 90, soprattutto da radio, discoteca e tutto, anche i miei genitori che mi vedevano fare questa cosa, anche i parenti, gli amici dicevano: ma tuo figlio fa il DJ, ma mette questa musica, cioè dai, ti prego. Cioè venivamo visti sempre un po' male, perché era una musica trash, non era, cioè nel 1983, ragazzi, cioè l'italo disco sì, andava forte, ma come nel 1994 quando esplose The Rhythm of the Night di Corona, andava forte ma veniva vista sempre come musica trash, non era il pezzo di Celentano, non era il pezzo di Toto Cutugno, cioè primo in classifica sì, c'è The Rhythm of the Night di Corona, ma per i giovani, per tutto il resto, The Rhythm of the Night di Corona era un disco che non era bello perché era da discoteca, quindi se da discoteca non è bello, ma è prima in classifica, però, cioè quella è la cosa. Come venivate visti voi artisti, soprattutto tu, in quel periodo, quando i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi colleghi anche, ti hanno visto fare P-Lion? Come era visto P-Lion in quel momento lì, a Bergamo?
0: Allora, a Bergamo c'è stato un tentativo, non mi va di raccontare i particolari, le persone coinvolte.
1: No, però per farci capire un po' come venivate visti.
0: Di sostituirmi con un'immagine.
1: Immaginavo.
0: Con classico modello, alto, palestrato.
1: Che faceva finta di cantare. Tutto.
0: Che faceva finta di cantare. Come ho detto prima, invece, avendo partecipato a questa prima trasmissione di Rai 3, ormai P-Lion ero io. E quindi lì mi sono reso conto che effettivamente, come dicevi, la cosiddetta Italo Disco, che questo termine poi l'ha dato Bernard Mikuski anni dopo.
1: Mi sono dimenticato di dirti, in quel periodo com'era la musica, cioè come si chiamava la musica che facevi tu? Cioè quando tu hai proposto Happy Children, che genere è?
0: Dance.
1: Ok, dance, quindi si dance. Utilizzava già dance nell'83.
0: Sì, secondo me sì. Ok. E sinceramente lì, qui in Italia, ho vissuto molto poco questa sensazione, appunto, come dicevi, di considerazione di musica di serie B, un pochino trash, personaggi finti, ma che musica è, tutte queste.
1: Esatto.
0: E questo perché? Perché dopo il Midem, appunto fine gennaio 83, arrivò anche un impresario che voleva portarmi in Francia, perché in Francia stava in quel momento scoppiando anche Dream, e poi ti racconto il perché. Quindi io a marzo, il 15 marzo dell'84,
1: quindi poco fa hai detto 83, ma voleva dire fine gennaio 84.
0: Esatto, fine gennaio 84, quindi metà marzo io parto con questo impresario e vado in Francia. e ci rimango quasi 2 anni e mezzo alternativamente.
1: Quindi l'azienda tessile è stato bellissimo, grazie
0: sì,
1: a tutti.
0: Anche quello è stata un'esperienza bellissima, perché è stato il mio titolare che a fine 1983 mi disse chiaramente: o ti licenzi tu oppure ti licenzio io. Tu calcola che aveva la copertina di Happy Children sulla sua scrivania vicino alla foto di famiglia. Questa cosa mi commuove ancora adesso, perché mi disse: guarda, vieni con me nel tuo ufficio, ricordati che questo è il tuo ufficio, che tu torni fra un mese, fra 3 mesi, fra
1: sempre.
0: 4 anni è il tuo.
1: Bellissimo.
0: E quindi questa cosa mi ha dato, diciamo, il coraggio che
1: ho
0: avuto dalla famiglia.
1: Ho
0: dal
1: sempre
0: babbo.
1: Il piano B pronto.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: La famiglia mi diceva: ma che fai?
0: Esattamente.
1: Però in Bergamasco, no, in Sicilia. Che fai? No, non ci devi andare.
0: E quindi diciamo che anche i rapporti con, diciamo, i colleghi qui in Italia sono stati abbastanza rari, perché ho partecipato a qualche trasmissione nell'inverno 83-84, che ne so, Super Classifica Show, Popcorn, tutte le trasmissioni che faceva Gianni Naso su Rai 3 Musicale.
1: Esempio, il primo artista a cui tu a poco fa hai menzionato, Gazebo, l'hai incontrato? Subito?
0: No! Gazebo, Paul, l'ho incontrato nel 1999.
1: No, cioè io il mio artista di riferimento me lo ritrovo a Super Classifica Show, quella è la figata, no?
0: Purtroppo no, perché guarda, ho incontrato Ryan Paris a Roma, okay. Quello sì. E Savage ci siamo visti spesso con Roby, perché anche lui faceva parte della Disco Magic in quel
1: certo.
0: periodo. E con tutti gli altri, per dire, da Spagna, Johnson Rigueira, Tracy Spencer e tanti altri, ci siamo incontrati e li ho conosciuti dal
1: molto
0: 99
1: dopo.
0: In poi.
1: Pazzesco.
0: Quando la Italo Disco ha iniziato ad essere ancora richiesta nei locali, chiaramente come vintage.
1: Sono tornati ovviamente di moda di nuovo.
0: Esatto.

0: terza parte di 90 all'ora. In questo periodo di programma però si chiama 80 all'ora, perché stiamo suonando i grandi successi anni 80, quelli di P. Lion, che oggi è ospite qui in studio con For You TV e con Density For You. Poc'anzi abbiamo salutato la regia radio, adesso invece salutiamo la regia video di Max. Perché lui ci riprende qua,
1: Grazie Max.
0: Allora, la domanda che mi faccio al solito è, cioè, io per esempio mi conoscono tutti come lo zio Peter perché mi hanno chiamato zio Peter. Cioè, tu ti chiami P. Lion perché?
1: Allora, P. Lion per il fatto che allora io mi chiamo Pietro Paolo Pelandi, per cui 3P, una la teniamo, ci mettiamo un puntino, e Lion perché il leone era lo stemma di famiglia dei miei avi. E quindi mi sembrava, anche il produttore ha detto Lion, però ci mettiamo la P davanti, nome corto, efficace. E Davide invece aveva scelto Happy Children come titolo. Secondo me prendendo spunto dai... da un gruppo che adesso mi sfugge, che aveva pubblicato una canzone qualche anno prima intitolata Happy Children.
0: Ah, ma dai.
1: Forse gli Osibisa.
0: Può darsi.
1: Può essere. E quindi c'è stata questa combinazione, questo contrasto anche con il testo, perché di happy nel testo non c'è nulla.
0: Perché? Perché? Perché magari io l'ho ascoltata mille volte, però non mi sono mai soffermato sul testo di Happy Children. Cosa dice?
1: Beh, diciamo che è un testo piuttosto pessimista, che però così voleva creare un pochino un senso di speranza nel futuro. E per questo c'è questo contrasto, appunto. E devo dirti che ho avuto una soddisfazione bellissima anni fa, quando Busta Subsonica,
0: certo,
1: mi ha interpellato perché voleva realizzare questa operazione particolare di rendere rock insieme ai Linea 77. Happy Children, c'era Johnson, c'era Camerini, c'era Gazebo, e lui mi ha detto guarda che al di là del brano musicale mi ha colpito il testo, perché effettivamente è stato un pochino premonitore, purtroppo in senso negativo, perché parla di guerre, parla di questo mito dei soldi, dell'apparire, tutte queste cose, cercando un minimo di speranza nelle nuove generazioni, ai bambini, che però allora i bambini sono i cinquantenni di oggi.
0: Ha fatto proprio centro sulla prossima domanda, perché il fattore di apparire, cioè poc'anzi hai fatto un paio di battute dove dicevi molti artisti venivano lì a rappresentare un progetto, ma il progetto non c'entrava nulla, lui era solamente la figura frontman, frontwoman di quel disco, ma non l'aveva né fatto né cantato né ci aveva mai pensato. Era bravo, era bello e si mostrava bene in telecamera. Invece arrivava lui, giacca e cravatta, e la prima domanda che gli facevano in Italia: ma sei tu P. Lion?
1: Sì, la prima domanda era quella, e soprattutto da parte di registi, conduttori, presentatori: ma vai a cambiarti o...
0: ma no. non balli, non fai
1: ma
0: nulla,
1: cosa fai? Balli, fai qualcosa? No, allora ti metteremo magari una tastiera e
0: un paio
1: di ballerine, così animiamo un pochino la scena.
0: La gente si annoia a guardarti poi, no?
1: Esatto.
0: E invece lui cosa aveva puntato? Sul prodotto, che era la musica, perché era talmente forte il pezzo che comunque non aveva bisogno di tanto fumo, perché era veramente, ed è ancora adesso, fortissimo. Mi metteresti per favore il prossimo disco? Sentiamo cosa ci mette il nostro P. Lion. Si disannuncia in radio. Avete ascoltato Under the Moon. E adesso andate ad ascoltare con noi
1: You'll Never Break My Heart.

0: playlist con i vinili che ci ha portato direttamente P. Lion qui in puntata, e stiamo ascoltando i suoi dischi, la sua carriera, ma soprattutto stiamo raccontando quegli anni lì, cosa si viveva, cioè da artista italo disco, perché l'italo disco ovviamente, essendo dance, in quel momento si chiamava dance, non veniva proprio vista bene dagli addetti ai lavori, soprattutto se io ero un cantante italiano al numero uno in classifica, vedevo un po' questi artisti da discoteca un po' sempre di serie B. Invece quando andavi all'estero eri trattato come se fossi l'artista primo in classifica del loro paese. Questa è la cosa che ha sempre fatto differenza in Italia col fattore musicale, no?
1: Esattamente, di questo me ne sono reso conto proprio di persona. Ricordo in Francia, a luglio dell'84, praticamente avevo in classifica sia Dream che Happy Children, perché Dream la Carrère lo propose come sigla di una trasmissione musicale che poi diventò famosissima, che si chiamava Top 50, Top 50. E quindi utilizzarono Dream e Happy Children per 15 anni circa.
0: E 15 anni,
1: Sì,
0: non una stagione.
1: Sì. E appunto, cioè, vedere in classifica Happy Children e Dream insieme nei primi 10, tra l'altro, in quel periodo calcola che girava Thriller di Michael Jackson, giravano i Queen, e poi tutti i personaggi dall'Inghilterra, per cui dagli Spandau, i Duran Duran, i Tall Talk. Ho avuto la bellissima soddisfazione di aprire il concerto di Tall Talk al teatro di Marsiglia in Francia, e noi eravamo fuori dall'Italia al top delle classifiche, qui in Italia anche dalle multinazionali considerati
0: zero.
1: Sì, diciamo due, dai.
0: Vabbè, però dico, poi è stata sempre così, se poi fai successo all'estero, poi in Italia magari hai un po' di credibilità in più, perché all'estero vai forte, no? Quindi questo è stato sempre un po' il cruccio di tutti. Vabbè, il lato B invece di questo disco?
1: Allora, questa diciamo sequenza, per cui da Believe Me fino a You'll Never Break My Heart, è diciamo il mio primo esperimento come produttore in me stesso, perché mi resi conto che nell'85 secondo me l'italo disco stava ormai terminando il suo percorso più esplosivo. E quindi, dato che per me la cosa più importante, come dicevo prima, è la canzone, cioè a me piace scrivere, arrangiare queste cose, per cui ho portato avanti questo discorso cercando di staccarmi un pochino. Infatti sono nati questi brani
0: più pop,
1: molto più pop, e devo dire che ho trovato una situazione bellissima, perché c'era questi ho realizzati allo Psycho Studio e Claudio Dentes, dove gravitavano da Claudio Bisio e le Storie Tese, e soprattutto Max Costa e Paolo Costa, il fratello bassista, che con me ha realizzato tutti questi brani dal punto di vista tecnico. Calcola che in questo, per esempio, la corista è Dee Lewis, che è la corista di Peter Gabriel in Sledgehammer. E io stavo registrando, lei bazzicava nello studio, arriva, ascolta, e fa: ma posso fare i cori di questo?
0: Io disse, come dire di no?
1: Assolutamente sì,
0: certo.
1: Però devo dire che come affrontò la cosa fin dall'inizio, alla fine della registrazione disse: guarda, mi faresti una cortesia se la canti tu, che è meglio.
0: Dai, dai, salutiamoci un pezzetto di

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson Music, sistema interattivo di

0: C'è la penultima parte di 90 all'ora, che la possiamo definire ormai 80 all'ora, perché abbiamo ascoltato tutti i successi, i grandi successi, la storia di P. Lion, soprattutto poi da Happy Children in poi, una grande storia emozionante. Allora, questo disco non mi sembra proprio anni 80, eh?
1: No, assolutamente, questo è del 2013.
0: Esatto.
1: E, come vedi, si chiama P. Lion Project perché è un inizio di un'operazione che volevo portare avanti, e cioè la rilettura, secondo diciamo la mia visione musicale, di pezzi che avevo nel cuore. E Salty Dog è un pezzo di Procol Harum famosissimo ed era sigla di una trasmissione bellissima che andava sulla Rai il pomeriggio, che si chiamava A come avventura. E mi ricordo che la prima volta che ascoltai questa canzone cioè, mi aveva veramente folgorato. E nel 2013 ho detto, ma mi piacerebbe rifarla, anche perché l'amico Alessandro, che ha fornito anche le fotografie della copertina, stava realizzando un film su Santorini, dove lui si stava trasferendo, e quando ho ascoltato questa cosa ho detto, ma questo è perfetto per il film, sia la parte strumentale che quella cantata.
0: E quindi...
1: mi ha emozionato e ho voluto fare il vinile.
0: Giusto. Il vinile, lo dici a lo zio Peter, che fa del vinile proprio il suo programma. Avresti voglia, per favore, di farci ascoltare un disco? Ma non vedo sopra P. Lion. Mi dici, cioè, lo ascoltiamo e poi mi dici perché lo stiamo mettendo. Metti il play, per favore, grazie. Che anno siamo?

0: Lami.
1: De nuevo tú.
0: De nuevo tu.
1: Ancora tu.
0: Esatto.
1: Quindi quando le cover le potevi fare, potevi cambiare il testo, ma l'artista non si arrabbiava?
0: Non si arrabbiava, non poteva arrabbiarsi, perché effettivamente Lucio Battisti fece anche la versione in spagnolo, per cui il testo è originale.
1: Ah, quindi non l'avete fatto voi, ma...

0: registrato alla MD Studios di Bergamo?
1: Sì, però il mix l'abbiamo fatto con il mitico Renato Cantile al Morning Studio.
0: Esatto.
1: Che era uno studio bellissimo, purtroppo smantellato.
0: Ma come mai ci sei tu? Io vedo già il lato B che c'è scritto Pelandi, sono due dischi, e Betty Villani, chi è?
1: Betty Villani era una corista in un programma di cui non ricordo il nome su Canale 5. È stata contattata a Zambelli, loro avevano già iniziato a registrare. E per Davide e anche per me è stato, diciamo, un modo per ritrovarci. Dopo anni appunto che avevo tentato questa mia carriera di autoproduzione, e, però sono stato felice di essere stato coinvolto perché mi sono divertito molto. Qui ho fatto praticamente tutte le parti ritmiche, per cui la batteria con la Lin 9000, campionamenti di percussioni che mi aveva dato Massimo Costa, bravissimo da quel punto di vista come sonorità, tutti i sequencer, e poi avevano già registrato alcune tastiere. E Betty, secondo me, ha interpretato in modo molto bello, molto
0: molto Madonna, molto
1: esatto,
0: sbarazzino, esatto. Molto leggero, divertente, no, bello, bello. Voglio ascoltare il lato B. Cosa c'è sul lato B, maestro? C'è...
1: Allora, sul lato B deve esserci un qualcosa di strumentale che aveva preparato Davide, che sinceramente non mi ricordo assolutamente.
0: Noi siamo qua per ricordarti. Non se lo ricorda più.
1: No, erano esperimenti che faceva David nel suo studio, appunto la MD Records di Bergamo. E probabilmente, dato che volevano uscire velocemente con il singolo per l'estate, probabilmente uno dei
0: allora, quello che penso io è che quando si fa una cover devi mettere sempre un paio di pezzi tuoi, così la si ha.
1: Anche, c'è
0: punto
1: anche
0: due,
1: quello.
0: Noi radiofonici utilizzavamo queste basi per parlare in radio.
1: Certo.
0: E quindi cercavamo queste basi come il pane. Il lato B di tanti dischi noi li utilizzavamo proprio per...
1: Esatto, anche perché generalmente erano solo strumentali.
0: Esatto, quindi c'è anche un'altra versione. Qua vediamo l'altra versione come...
1: Sì, direi brani perfetti come sottofondo, come dicevamo prima.
0: Le notizie di oggi. Oppure
1: oggi sono 35 gradi, mi raccomando, fate attenzione.
0: Non uscite nelle ore calde.
1: Bevete molta acqua.
0: L'oroscopo di oggi è stato offerto da... Allora, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ma soprattutto adesso ci facciamo un bagno di Italo Disco. Perché se tu sei ascoltatore un po' più novincello, non hai vissuto gli anni 80, adesso noi ti facciamo una parte e mezza, perché io pensavo che fosse questa la quinta, invece è ancora la quarta.
1: È la quarta.
0: E quindi ho chiesto al maestro se possiamo mettere dei dischi che andavano forti in quel periodo.
1: Ebbene, non potevamo scegliere meglio come partenza.
0: La partenza perché? Perché lui poc'anzi ci ha parlato di Masterpiece, che era il primo grande successo di Gazebo. Noi abbiamo ascoltato invece un disco, in questo momento stiamo mettendo un disco che invece ha fatto successo quando c'era Happy Children, 1983. Questo disco fatto anche da colonna sonora al grande Cinepanettone, quando era veramente un bel film il Cinepanettone, e sto parlando di Vacanze di Natale 83. Avete mai ascoltata in versione lunga così? Questo è il DJ che la metteva. Vi facciamo vedere anche la copertina.

0: bella lì, ci piace e soprattutto ci piace ascoltare questo disco con uno dei protagonisti dell'Italo Disco e emozionarci con lui, perché questo disco lui l'ha vissuto veramente in prima persona. Perché se io ascolto Masterpiece e mi ispiro un po' a questo suono, sicuramente avrò ascoltato anche questo qua.
1: Anche Lake Chopin, sì, capolavoro assoluto.
0: È vero, quando l'hai ascoltato, cosa hai pensato? Avevo ragione? Che sì. Gazebo è veramente un grande.
1: Assolutamente sì, Gazebo e Giumbini, una coppiata pazzesca.
0: Pazzesca. Mi fai ascoltare il prossimo disco? Perché ne abbiamo parlato poc'anzi di loro due.
1: Molto volentieri.
0: Dai. Io e te, maestro, ci siamo finalmente conosciuti dal vivo a un compleanno veramente importante, il 70° compleanno del maestro Roberto Turati. È lì che ho ripreso di nuovo a martellarti per farti venire in studio e finalmente stavolta ci sono riuscito.
1: Io ti ringrazio e devo scusarmi, perché secondo me ci eravamo sentiti anche tempo fa, ma devi sapere che tante volte mi arrivano richieste e non conoscendoti di persona, in effetti su quello sono un pochino selettivo.
0: Sei ancora con la cravatta.
1: Esatto.
0: Carissimi ascoltatori, stiamo ascoltando Catch the Fox,
1: Jen Harrow.
0: E qua Turati, ragazzi, alla grande.

RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.

0: prima parte di 90 all'ora, che si chiama 80 all'ora perché c'è Happy Lion con noi. E quindi ho chiesto al maestro: ma possiamo fare una parte Italo Disco con successi che non sono tuoi ma che fanno parte di quel genere che ci ha accompagnato negli anni 80?
1: Assolutamente sì, e dopo Gazebo non poteva esserci che Savage.
0: Lo conosci bene? Siete amici?
1: Sì, con Robby effettivamente già in quel periodo ci siamo frequentati abbastanza spesso, perché anche lui faceva parte del team Disco Magic.
0: Certo, quindi eravate nello stesso roster,
1: esatto,
0: della stessa casa discografica di Lombardoni. Questa si chiama Don't Cry Tonight. Siamo sempre nel 1983-84 qua,
1: Secondo me 83 pieno.
0: Sì.
1: Sì.
0: Perché mi ricordo più che altro Only You, che era il follow up dell'84,
1: esatto.
0: Questo però sicuramente era 83. Io l'ho avuto sia in studio e poi sono andato anche a trovarlo
1: a Massa Carrara.
0: No, a Viareggio, da Gianni Bini. Abbiamo fatto una puntata proprio negli studi di Gianni Bini. Ascoltiamocelo, vai.

0: io stavo pensando, maestro, ma se Savage negli anni 80 era lui il protagonista dei propri pezzi, poi è diventato produttore negli anni 90, non so perché, se è per scelta sua, perché ha capito che effettivamente quel genere lì magari non andava più forte, e ha pensato di trasformarsi in Robix, quindi non era più Savage ma Robix, che produceva, esempio, Alexia, W, tante altre cose che sono andate veramente, veramente forti negli anni 90. La mia domanda adesso, come si dice, sorge spontanea. Come mai tu non hai fatto questo excursus? Cosa è cambiato? Cioè, la vostra storia, cosa vi differisce?
1: Allora, ti dico che appunto conoscendolo bene, avendolo conosciuto proprio in quel periodo, devi sapere che Savage già allora era produttore di se stesso, per cui aveva già questa visione imprenditoriale ed era distribuito Disco Magic. Quindi credo per lui è stata un'evoluzione naturale quella di staccarsi da protagonista e diventare veramente produttore. Il top è stato poi appunto con le produzioni di Alessia,
0: Alexia, soprattutto,
1: tutte queste cose, ma soprattutto la collaborazione con Zucchero.
0: Baila, è uscito Baila, 25 anni fa.
1: Baila Morena doveva essere, da quello che ho capito io, non me l'ha detto direttamente, ma doveva essere un singolo nuovo di Alexia, invece lui l'ha fatto ascoltare a Zucchero.
0: Sì, c'era www mi piaci tu, cioè quel periodo lui ne aveva veramente, esatto, tantissime forti.
1: Esatto, secondo me lui appunto ha avuto sempre sia la visione musicale molto, molto interessante, molto particolare, e anche la visione imprenditoriale che io non ho mai avuto e non avrò mai.
0: E invece la mia domanda è: ma ti piaceva la musica dance degli anni 90? Cioè, uno come te, che ha fatto la disco, la dance, soprattutto la vera, quella la prima, quando ascoltavi i pezzi, esempio, What is Love, Snap, Corona, Eiffel, Gala, tutti questi pezzi che all'estero sono i pezzi che ci rappresentano di più, Gigi D'Agostino, cioè L'Amour Toujours, cosa pensi?
1: Allora, penso che sia successo esattamente quello che è successo negli anni Ottanta, cioè che c'erano alcuni brani come quelli che hai citato di punta, e poi c'era tutta un'altra serie di produzioni
0: medio
1: buone che non hanno avuto, anche perché è molto difficile definire il successo commerciale con il successo emotivo. Cioè, ci sono brani storici che magari non hanno venduto, non venderanno mai niente.
0: E che, ma però, quando li ascolti, cioè quando li ascolti, io mi è capitato certe volte di emozionarmi, magari sono sui social, parte un disco che non lo sentivo da forse da quel periodo lì, ma quando l'ascolto mi scende proprio la lacrimuccia.
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: Assolutamente.
0: Perché veramente mi emoziona, anche se non è numero uno in classifica.
1: Quindi anche oggi sono molte coincidenze, sono combinazioni che devono allinearsi perfettamente e creano il successo sia emotivo che commerciale. Diciamo che oggi siamo più verso la commercializzazione spinta.
0: Ma non mi hai risposto, ma ti piace la dance anni 90?
1: Sì, okay. mi piacevano appunto questi titoli particolari che avevano comunque una caratteristica di personalità.
0: Sì, sì, certo.
1: Perché poi anche allora c'era tantissima produzione abbastanza omogenea, abbastanza standard. E io ho tentato, ho aperto anche un'etichetta distribuita proprio a Lombardoni, ho fatto qualche tentativo, ho fatto una collaborazione anche personalmente con un brano con Roberto Gallo Salsotto,
0: certo,
1: e sì, è uscita una cosa carina, ma poi ho mollato il colpo e mi sono concentrato su altre cose. Nice show!

0: Ma quanti dischi si sono poi ispirati a questo qua? Ma quanti degli anni 90 io me ne vengono diversi? Però dico, è bello, no? Cioè, sapere... Come la prendi quando senti tipo Zio Peter che riprende la scala del tuo Happy Children nel suo remix? La prendi bene questa cosa o la prendi... ti arrabbi?
1: Assolutamente no, anzi è una grandissima soddisfazione in più.
0: Zio Peter nel senso che livello basso, sì, ma se ci fosse un artista importante che prendesse spunto da qualche cosa che hai fatto tu, ti farebbe piacere, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Invece qualcuno la prende un po' a male, come mai questa storia?
1: Non lo so, diciamo che non sono all'estremo di quanti dicono che la musica dovrebbe essere gratuita, che l'arte no,
0: ci vuole sempre
1: no.
0: Un equilibrio,
1: diciamo, esatto, bravo.
0: Un equilibrio ci vuole, nel senso che io non vado a fare un successo prendendo tutto Happy Children, allora no, dai. Però

0: Spinelli, Simona Zanini, una coppia inossidabile che ho avuto il piacere in questi ultimi anni di incontrare abbastanza spesso. È sempre bellissimo essere con loro. E beh, anche loro hanno veramente scritto dei capolavori.
1: Parlando di capolavori, hai sentito in sottofondo cosa c'è?
0: I mitici 900, mi dispiace non averli potuti frequentare più di tanto, perché sia come musicisti, lei come interprete, poi bravissima, una voce particolarissima.
1: Si chiama Movie Non, ce l'ascoltiamo e poi andiamo in pubblicità.

0: Siamo tornati all'ultima parte di 90 all'ora, che questa puntata si chiama 80 all'ora perché abbiamo un grande esponente, un grande ospite come P-Lion. Come ti sei trovato negli studi di 4U TV?
1: Ma bellissimo, poi ripercorrere quel periodo è sempre una grande emozione.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, questo è uno dei brani di cui ti raccontavo prima, che la sera tornavo a casa dallo studio e dicevo: domani cosa faccio? E questa è praticamente l'unica ballata dell'album dell'84 ed è una canzone inventata quando avevo forse 14 anni, 13, una cosa del genere. È la classica ballata piano, voce e qualche violino, qualche arco. Il pezzo romantico dell'album.
0: A song for you.
1: Esatto, una canzone per te.

0: Scusa Paolo, ti chiamo così, ma siamo in una radio dance, quindi una ballata così.
1: Sì, due minuti, tre minuti e poi anche basta.
0: Esatto, esatto. Allora, devi sapere una cosa. Qualche settimana fa è uscito un'altra reedizione del tuo vinile. Mi deve arrivare in questi giorni ed è un doppio vinile, l'album tuo. Quindi quest'album qua viene ristampato e c'è il secondo vinile con delle tracce remix. Quindi io farei una cosa, magari ascoltiamo un'altra traccia e ascolterei io un altro disco che si chiama The King of...
1: King of the Night.
0: Direi che il re della notte sei tu, E io direi una cosa, questa volta ci siamo conosciuti, magari la prossima volta torni, io mi faccio trovare anche un po' più preparato vinilicamente parlando.
1: Bene.
0: Poi stando a casa mia, sai, c'ho tutti i miei dischi, mi ricerco.
1: Certo.
0: E quindi magari ascoltiamo qualcos'altro. E nel frattempo magari ti faccio vedere questa riedizione che hanno fatto.
1: Ah, ok. Sì, sarà Zix, esatto. Germania, di
0: esatto,
1: sicuro.
0: Germania.

0: Abbiamo parlato in fuori onda delle cose che succedono poi dopo, perché quando esce un disco come la riedizione dell'album, ovviamente la cosa sarebbe bella che qualcuno glielo dicesse, anche che qualcuno glielo mandasse anche magari. Sì. Abbiamo fatto un'edizione nuova del tuo vinile, te la mandiamo, ma invece non è così, purtroppo. Lato oscuro, non voglio dirlo brutto, ma oscuro della musica, purtroppo, ma come in tutte le cose della vita è così. Però noi dobbiamo raccontare nel nostro programma solo le cose belle, quello che io mi sono sempre prefissato di fare, di non raccontare cose brutte, perché le cose brutte ce le viviamo tutti ogni giorno. Invece noi dobbiamo cercare di essere sempre positivi e di pensare e concentrarci sulle cose belle.
1: Esatto, quindi sull'emozione e quindi la musica,
0: le belle emozioni, perché noi qua quest'oggi abbiamo avuto The King of the Night, P-Lion, e l'abbiamo ascoltato in questo singolo che non è mai uscito, se non sbaglio, quindi dall'album.
1: Sì, faceva parte dell'album. Sì.
0: Allora, io voglio chiudere in bellezza, perché magari qualche ascoltatore è arrivato in ritardo, qualcuno magari sta girando nelle frequenze, sai, il pomeriggio giri e ti trovi questa musica e dice: caspita, finalmente un programma che non fa la solita musica, e quindi voglio ascoltarlo, però magari si è perso la parte dove abbiamo ascoltato il tuo cavallo di battaglia. Vuoi farcelo riascoltare, per favore? Perché 45 giri qua, ragazzi, è una figata.
1: Eccolo,
0: ascoltiamocelo.
1: Happy Children.
0: E poi te chiudiamo con un disco sempre dal CD. Quindi, torniamo nel tempo, siamo nel 1983, 31 luglio 83, esce questo disco. In Italia, poi, da settembre in poi, in tutto il mondo, grazie alla carriera francese.
1: Esattamente.
0: Sentite anche come frigge 45G, è bellissimo. Sì. È quello che colpisce poi, perché se tu senti tutto perfettamente, invece colpisce poi adesso il disco che frigge. Cioè alcuni ricreano.

0: cervello
1: piacevole.
0: Queste esatto. cose le vuole, se no si è in monotonia, il cervello poi perde
1: il loop, si annoia.
0: Si annoia. A Super Classifica Show c'è P-Lion. Ti aveva presentato mai nessuno così? Disco Ring, ci sei andato al Disco Ring, vero?
1: Sì, sì, ho avuto piacere quando c'era. Allora, c'era il trio di ragazze, Falcetti, Russinova e non mi ricordo la terza.
0: Vabbè, comunque ti hanno presentato a Disco Ring.
1: Scusate, ma da 67enne quasi, anche la memoria comincia a
0: andare. Ma sei giovanissimo, sei. E poi sei sempre pettinato bene, cioè, sei sempre

Ma se uno scettico ascoltasse in questo programma, dice sì, vabbè, P. Lion non è lui, ci vuoi dimostrare che sei tu?

0: poi mi hai portato anche lo spartito di Dream. Cioè, ragazzi, lo spartito di Dream, non ho mai visto io uno spartito di un disco. Cioè, è fantastico questo qua. Cioè, questo è veramente un cimelio da incorniciare.
1: Eh sì, perché in quel periodo l'editore musicale stampava anche questi spartiti per le orchestre che suonavano nei locali.
0: Ma è bellissima questa storia, non lo sapevo. Quindi grazie per aver portato anche questo ricordo a 90 all'ora. Adesso quello che volevo chiederti è: hai fatto poi un CD negli anni 90?
1: Sì, nel 95 un CD che ho voluto dedicare a mio figlio Edoardo, che oggi ha 32 anni. E anche questo voleva essere così un ulteriore passaggio per creare un diciamo P-Lion e il gruppo che suona. Infatti qua ci sono chitarre, profusione, c'è l'ex batterista i Giovanotti, Pier Foschi che saluto, c'è sempre i cori di Lewis, è stata una bella avventura.

0: Con P. Lion abbiamo ascoltato la sua storia, la sua musica. Ci ricordi il titolo di questa qua, per favore?
1: Questa è Don't Go Away, non andare via.
0: Non andare via, perché noi continuiamo la nostra programmazione. 90 all'ora ogni settimana ti propone una puntata diversa. Ultimamente abbiamo fatto un bel po' di ospiti. La settimana prossima ci dedicheremo poi alla musica estiva, quindi saremo un po' più leggeri, torneremo in studio normale, non avremo più gli ospiti, anche perché, come hai sentito, fa caldo.
1: Abbastanza.
0: Quindi, con la promessa che Paolo, in arte P. Lion, venga a trovarci poi in studio a Biella, magari in autunno, quando magari ci troveremo magari per fare una cosa insieme, perché io ti volevo proporre poi di fare una cosa insieme, tornerai e ci racconterai un'altra parte di storia che magari oggi qua, veloce, non siamo riusciti a centrarla, però una parte importante credo che l'abbiamo oggi raccontata. E niente, volevo sapere da te se avevi progetti futuri, magari a breve termine.
1: Allora, a breve termine c'è l'idea di prendere appunto provini che sono lì nel cassetto da anni e vedere magari di rifare il progetto che avevo tentato nel 95.
0: Dai, magari poi l'ascolto anch'io qualcosa. Grazie di cuore, ti faccio i miei in bocca al lupo per questi progetti futuri. Con lo zio Peter, con 90 all'ora, ci troviamo settimana prossima. Pierpaolo Pelandi, quindi, giusto? P. Lion con noi. Io ti ringrazio di cuore e ti faccio tanti complimenti.
1: Grazie a te, sono io che ringrazio te, grazie a tutto il pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltare e di guardare finora. Ciao,
0: grazie ancora. A Max e Marco in regia per negli studi di Dance City for You e For You TV. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao mamma!
1: Mua! Ciao.
2: Questo disco ragazzi è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter è pronto.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima. Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19:10.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 30 minuti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
12: Radio Gibson.
11: Che sito stai guardando?
12: Radio Gibson.
11: Ma sai dire solo Radio Gibson?
12: No.
11: E cosa sai dire d'altro?
13: Chupa.
14: Radio Gibson, music.
15: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che di

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

0: Gibson.
1: New music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 20 e 55 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Questo è Groove Sensation.
1: Oh mio Dio.

0: www.radiogibson.net www.radiogibson.net, la radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume. Alza il volume.
1: Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Master.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Zed, Pino Ferraris.

Hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia?

0: smetta di ballare. Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lex. 10, 9, 8, 7, 6.

per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buona

musica mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

0: pubblicità.
1: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
0: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
1: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
0: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
0: E ti ha chiesto niente.
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio

Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è. Master Lex.